0: Di Dmitri Kabalevsky avete ascoltato Sonatina per pianoforte in sol minore, opera 13, numero 2. Pianista Murray MacLachlan.
1: John Dunstable, due mottetti. Alma Redemptoris Mater, a tre voci. Veni Sancte Spiritus, Veni Creator, a quattro voci. Complesso vocale di Hillier Ensemble, diretto da Paul Hillier.

Di John Dunstable avete ascoltato due mottetti, complesso vocale di Hilliard Ensemble, diretto da Paul Hilliard.

0: Di Toshio Osokawa avete ascoltato Point and Line, studio secondo, pianista Momo Kodama.
1: Aaron Copland, Quiet City, per tromba, corno inglese e complesso di strumenti a fiato. Wynton Marsalis, tromba. Philip Koch, corno inglese. Elementi dell'orchestra di strumenti a fiato e percussioni, Eastman Wind Ensemble, diretti da Donald Unsberger.

0: Di Aaron Copland avete ascoltato Quiet City per tromba, corno inglese e complesso di strumenti a fiato. Wynton Marsalis, tromba. Philip Koch, corno inglese. Elementi dell'orchestra di strumenti a fiato e percussioni Eastman Wind Ensemble, diretti da Donald Unsberger.
1: Frédéric Chopin, valzer per pianoforte, numero 2, in La minore, opera 34. Pianista Zoltán Kocsis.

Di Frédéric Chopin avete ascoltato Valzer per pianoforte, numero 2, in La minore, opera 34. Pianista Zoltán Kocsis. Johann Christoph Pepusch. Concerto in La minore per violino, archi e basso continuo. Allegro, adagio, allegro. Violinista Tassilo Earhart. The Harmonious Society of Tickle Fiddle Gentlemen. Direttore Robert Rosen.

di Johann Christoph Pepusch. Avete ascoltato Concerto in La minore per violino, archi e basso continuo. Violinista Tassilo Earhart. The Harmonious Society of Tickle Fiddle Gentlemen. Direttore Robert Rosen.

Rai Radio 3 Classica. Gustav Holst. The Planets, i pianeti, suite per grande orchestra e coro di voci femminili, opera 32. Mars, the bringer of war, Venus, the bringer of peace, Mercury, the winged messenger, Jupiter, the bringer of jollity, Saturn, the bringer of old age, Uranus, the magician, Neptune, the mystic. Con coro femminile a 8 voci. BBC Philharmonic Orchestra e voci femminili del coro da camera di Manchester, diretti da Andrew Davis.

0: Di Gustav Holst avete ascoltato The Planets, I pianeti, suite per grande orchestra e coro di voci femminili, opera 32. BBC Philharmonic Orchestra e voci femminili del coro da camera di Manchester, diretti da Andrew Davis.
1: Franz Schubert, Rosa Munde, brani scelti dalle musiche di scena, D-797. Ouverture, dalle musiche di scena per Die Zauberharfe, D-644. Numero 4, In der Tiefe, coro degli spiriti. Numero 2, balletto. Numero 5, intermezzo. Numero 3b, Der Vollmond strahlt, romanza. Numero 9, balletto. Anne Sophie von Ott, mezzo soprano. Orchestra da camera d'Europa e coro Ernst Zenf, diretti da Claudio Abbado. Maestro del coro Ernst Zenf.

di Franz Schubert avete ascoltato Rosamunde, brani scelti dalle musiche di scena di 797. Anne-Sophie Fonot, mezzo soprano, orchestra da camera d'Europa e coro Ernst Zenf, diretti da Claudio Abbado. Maestro del coro Ernst Zenf. Igor Stravinsky. Le Sacre du Printemps, quadri della Russia pagana, balletto in due parti. Parte prima, l'adorazione della terra. Parte seconda, il sacrificio. Orchestra del Royal Concertgebouw di Amsterdam, diretta da Maris Jansons.

Di Igor Stravinsky avete ascoltato Le Sacre du Printemps, quadri della Russia pagana, balletto in due parti. Orchestra del Royal Concertgebouw di Amsterdam, diretta da Maris Jansons.

0: Daniel Hofer begrüßt Sie auf der Landesverkehrsmeldezentrale. Auf der Pustertaler Staatsstraße in Fahrtrichtung Innichen zwischen St. Lorenzen und Bercha kommt es noch zu Wartezeiten und Staus wegen Überlastung. Kommen Sie gut voran.
1: Rai Ladinia Notiziar.
2: Bondomes di bentroe e bentroe de sione merte saiunes de aost, setemena della Madonna de aost. Tel notiziar de anche la neves della provincia de Trento e Busan e il Daz sun seceda, la storia del menciamel de fecte gardena e incontri de cultura le concert dell'orchestra Haydn alla Ila. Tencuerde ora la programmazione Ladina la Vainant con Ladinia Life, Sara Frenner resona dell'intelligenza artificiale della Cesa de Palsa usop Frenner de Mezza San Martin de Tor. Scomenzon col notizier. Il Daz sun seceda le sempre un argomento di discussione anche a livello provinciale. Alexia Grossi.
3: La provincia de Bulsang è per un'unica nazione legale contro i patroni di grunge sun seceda che demandano da sai turisti che vuol passare un troico fa vanking dan porta via da duce. Al do de stimas da i traiten king a 3.000 euro al di. La rayon sain sun seceda è per il parco naturale puez odles e per questa ragione dall'autorità provinciale bella dan un strufa vai fatten control. Sun comunga Santa Cristina pracal clamonde seceda tocca san da giù con la questione bella l'anpassà, non ci dovrebbe da con la provincia, ma senza poi una conclusione concreta. Zans me la provincia o la immagine de Fezzec contra il Daz dal ponte ududa juridic dal vester da teni cont den valguna cosses. Il fatto che la sieve pracala che van fat paia i turisti per passare non è una struttura fissa, ma la da vester mobile perché non dal vester d'una violazione de normes urbanistiche. Seconda cosa

0: de relevanza juridica, jo che il troi et il parc naturel cun la legge che garantisce per cal l'accesso alla natura ad uc. Relevant pu da San Cevestr in caso de precedenza a fia cun un patron de grunt privat co va zara in troi et il parc naturel. Il comun de fia ova fat plura de contra dan sunieria i ova giatta rejon. Doc il comun Santa Cristina n'ha fat guna plura contra al datsungsciada il zang daudai. Es la provincia se muora de Casviars, la decisione da unitauta della giunta provinciale.
1: Dopo le venue giù la percentrella del palazzo del Tribunale a Busan, le adesso venue indagate 5 persone. Stefan Pescolderung.
2: È stato il 6 al 6 da domani e tu mi hai dato un gran talk del Tribunale di Busan. In cui la Procura della Repubblica comunica ufficialmente che 5 persone sono state portate dite del registro di indagare, senza fare nomi. Le persone interessate dal provvedimento entrano anche nel surrende del suo abbono, i documenti che verranno la URSS faccia, domandando ai procuratori che fanno in rescida. Pure indagare la presunzione di innocenza, vanno alzare fuori. L'esperto tecnico di Sergine Can Bunarat è chiarito che il contesto da tritoce del fabbricato è a rischio da tumore ad uomo, indicando le misure da tua tira. Perché finché non ci sono sensori che monitorano a tre fora la parte del palazzo, non aiuta in broda. In più, il gerista garantisce più stabilità della falsata centrale, che è a rischio da tumore ad uomo, alla donna comunicata alla procura. Intanto, non ci sono sequestrati la parte centrale, tumore ad uomo per poter fare le valutazioni tecniche.
1: Il soccorso da Montre raccomanda di rispettare le ordinanze di Comuns e di non agire sui leggi serie per pericol de metes. L'ultimo caso riguarda la ferata delle scalette del Cadenaccio, Margherita De Thomas.
3: Dai 23 de Messel passac, anche se a destacà de gran metes sul Cadenaccio, ince la ferata delle scalette la sereda, ma a modante che l'exia a destacà materiel. A dispede dell'ordenanza dell'ambolte de Senzane Ammonia de Speneda, da spesso zet che escursionisce se in Arloea teles descomanè e con pericoli potenziei. Te chi sdis le sozzedù facere tenui grieves da perte de iomen del soccorso da Mont. Ai tredas de Messelle roa la domana de soccorso da perde doi zoni alpinist con difficultedes, unde chis con problemes ala ames avisa sul troi che mena la ferata delle scalette. Dopo doi 31 de Messel, l'altra domanda di aiuto la erue da iomen del soccorso endena un temporal, che la persona che abu problemas del soccorso le sestates dies restedes bloquedes sulla ferata. I soccorso a cui offersi intervenci con de più difficoltedes, e tre son comunicati domana con forza agli escursionisti de respeter la ordenanzas per rispetto de sia vita e di chi che va a fare soccorso a una vita volontera. Sulla condizione del troi che mena le scalette, la situazione geologica non permette né a diverser di si esperci della SAT.
1: Dodal Meldefec alla fine de Messelle venu in dodat l'allarma Tieser per Meldefec della Val del Lagorai sul confin con la Mon del Cermis. In che da domani intorno le sunes le venu allerta e studafec volontadives de Chavaleis e Tieser e il Jolier di studafec da Trent. Somme è possibile che a Jacques Rayon le rastaccia paite dal fec a puntina i 30 de Messel che stota se a punta de mezza il fec dalla bronza se restede sen l'outa. Incontro de Meldefec reso non ades dell'intervento de doi luri arancio dal posto a Selva che ha di daschi ver in gran dante il bosco Simon Moroder.
4: In stadi a doi laurans la società de Champinai crei da studio fuoc de Selva. Senza s'intervent es il pedu garate in gran mel de fuoc. Audion la molte Selva, Tobias Nocker.
5: Che sta una grandissima importanza ci che i due giovani Yuri e Andreas ha fatto, già che il comportamento che ha avuto, che fa qualcun sospitasse, già che ho detto che è importante che c'è la permessa in mia longe via, già che c'è una signa fa quel che fa per una cagia da spudu veramente non in grazia, la spudu progettione, una gran fatta di bosco.
4: Andreas Malknecht e Juri Demetz, Satoud Laurella, de Krila Lurja, Ulake, Lova da Titel Terlui. Audion, Juri Demetz.
6: Penas Frank Fajante Laurs, Casus un pista, e pon Frank Faura de Giamaran, da son spiege colauto, e pos un sentix tof da Brujá, da femme Brujá, pos un senior d'auto, e pos un duc fum bas, e pon Se la scholl nia drampeg no gschfumi, pas uns schumcha kri, o kri belau, belau mesaur, o lak, dan lak un ia gschfum, e kan kong du jo, o lak, l'infumo, pas uns jo, jak fa ben boart, pas uns ia jiju, e kan kson rajo, pa fa bec stapit la flams, e poi ho un po' il muscolo, il tum, già con la mano brugioi. E ho cominciato un po' a studiare la flamme e sono quel povestro slons che aveva di stravardare la banca del bosco che cominciava a verdere, no?
4: Il fuoco di gran importanza viene la luce ma d'anche il fuoco si è potuto largi ora. De plunas di Stoni Musner, comandante di Destudio Folk de Selva.
7: Io sono stato da un merdi dalla Doge, puntuale da un clauratlo, un mandel di Destudio Folk, clauratlo sulla Champinaic, si, due compagni slaur, fad laur Giamaranda, e senti al tof da fum, dalla strada che vengono da Sera Freina giù verso la Selva, e sono stato un po' 20 minuti in contatto, in Giappone, in Aura, fuori, e senti a me che tof da fum, e poi la insetzen la drone. Dici tu da fuoco che la sans blu pievia dalla halle di mezzo, sono andati a leggere un po' di Weizsäck. In quel momento che fa l'ordine fornito in halle, mi manda Florian Bazzanella e Munde, che è il lauratore sulla Champinoi, un video che la sussotta intellergit, mutol, 2 quadratmetri, il fanciband Babel gris, di roba brugeda. E lui è stato dato alla decisione, non è più di insetti la drone, ma di fare allarmare tutti su da fuoco di salva con allarme stufeone. E da Gesù di botta con Ega a studiare, no? E anche in Rua Casso possono rendere conto che gli abbiamo fortuna di bella strada forestale che in Rua Premez con gli altri anche un gran auto di studiare fuoco pur un po' il fuoco che fa giù 70 metri sopra una pesce giù.
4: I temporali da distanza è pericoloso, non mi prego e le muoie.
7: Un giorno che da intanto non possiamo attraverare e per lui che va giù è sotto la ravisa, noi siamo già giù. Passa un metro sotto la ravisa, il fobel un po' del cerbus sotto la nit, e lo al brugiore da domenica in camus, di domenica domsdì, lunge tutto il dì, e merdi domsdì, al foro mutanci, no, e quel vuol dire che la dura giunta in chinque vai fum, che sull'aria il vento ne raudla nia sul fum, il fum che gira bel basso su sopra la pesce un cadì d'un scila, no, e me bon che gli due l'arancia senti il tof da fum.
4: Il mancia lega i bosci salli succi, i verde bosch in via ma traverda cangus muftel bosch. Adjungel verde bosch Marco Planker.
8: Noi siamo la fortuna con gli strizi forestali, salva sowieso, sono scuri gons da bestia banca in Rua Gnel Premez, che è una delle grandi fortune. E poi tre scale, c'è un Rua Gnel Gnel Premez, papà Gnel Gnel Fetze, che c'è le studi giù questa flamme. L'altra roba che ho anche fortunato gli ultimi anni, che è il caifr, la scorza, un fort chalada taora dut calcfoa os choa mangmang a jac cal io anche pod naturalmente un gran pricola jac chong na gran spersa de bosch magari che ni fosse ni un stata ora dal caifor o le niam che io ni sta un gran perciulade mez pona io il pricol chaldi major.
1: Mudona adesso argomento, tel cheder de badia musica e tel contese na tournée regionella da distà l'orchestra Haydn la porta danze e concerta alla Ila in sera. Le prunde cinque appuntamenti dediche a Mozart e Salieri, nemis per leggenda musicist scialdi più nia liete la realtà, Jasmin Ferdig.
9: Mozart contra Salieri, una sfida che i conoscono Dutch, ma che non è la realtà mai stata raccontata dal kino. La lianda che conta del compositore geloso, costa colai al genio Mozart, nasce dalla letteratura di Alexander Pushkin e diventa popolare giulang al film Amadeus di Miloš Forman. Una gran storia, ma una storia di fatto più da impro alla fizione che alla realtà. Il concert Salieri vs. Mozart paia proprio da chi lo, dal mit por rovè alla musica.
10: Quello che è servito al cinema per drammatizzare un po' la storia, nella verità non era così. Erano grandissimi musicisti con caratteristiche magari diverse. Salieri è stato un grande riferimento per l'opera, il teatro e la sinfonia. E Mozart chiaramente aveva quel quid in più, quella capacità creativa che lo contraddistingueva poi dagli altri compositori e per cui è poi rimasto nella storia, forse più che Salieri.
9: Spliga Stefano Ferrario, maestro, correpetitur e solist. Il programma portedant la Casa della Cultura la Ila d'Apert dell'Orchestra Haydn in Sara Carriajan Sche un dialogue de deux personalités de Schwarantes, Zanza Kirin Davagnadou. Eleganza teatrale, equilibre e finazzat la composizione de Salieri, innovazione melodica, liberté e intensité espressiva de Mozart, due lingacci, deux sensibilités, moince la medema capacité straordinaria da comunicare con il pubblico.
10: Bisogna vedere quanto anche l'orecchio dell'ascoltatore è attento e preparato, però una cosa diciamo che salta subito all'occhio è che la formalità di Salieri accademica è perfetta, molto elegante, a volte forse un po' ripetitiva, cosa che invece Mozart escludeva sempre perché la sua grande fantasia e creatività creava sempre un effetto sorpresa e quindi il pubblico era sempre ammaliato dalla sua creatività.

0: Il Center del Prüm dendet 5 Konzert stödet a la Regiun in cella usch la sopranista Maria Nazarova Cardada a interpretare le arpeggiums vocales più significatives de due compositurs. Un programma concepidanda dut pori de Zoruca al public un salieri da lunch dal stereotip del rival de Mozart.
1: Für mich ist es leichter gewesen, Salieri zu singen. Ich habe das nie gesungen und ich genieße das sehr. Es ist für mich ganz neue Welt und was ich wirklich genieße. Mozart ist immer eine Herausforderung für alle Soprane, aber ich liebe schwierige Sachen und das macht nur mich vielleicht noch besser. Ich denke, wenn ich beide singe, es ist nicht quasi Kampf, sondern so eine Freundschaft. Vielleicht ein Wettbewerb zwischen zwei Freunden.
0: Na competizione ische d'antor dui compains, dis la sopranista Maria Nazarova, d'antor le spizes maestoses la Valbadia e d'andal sas la cruja la musica dell'orchestra Haydn de Balzan e Trantin con tel public. Un contest bunda che rien dialog particolar d'antor musica del Setchant e il paesage che l'incertlaia.
2: Ich rate, dass als sie provinien Kommunität sind, ist important, kann poi c'è di orchestres più grandes, Badia Musica per fortuna tutse. L'iniziativa da Sinvie, desco orchestra Haydn, da nit la Valbadia, ist anche Badia Musica e por det focalisé sulla piuttosto la musica da Ciamena, e da più che stella orchestra dal conservatorio atlo, e Seng l'orchestra Haydn radica si bel in cese la paladina è tan grana carè de più ne nesso neanche l'air mole bel da ti lasci al dince de musica d'orchestra con gran numero di interpreti alla gente al posto con magari niente la possibilità da semeia e da gi per esempio la Balzango tenato a tobla o tenata al posto ad ascolte.
0: Adit André Comploi, direttore artistico della Fondazione Haydn, por sequi e alla storia con te che rivai in Sara Sendere Mozart e Salieri in contesto la medema paladina. Por descori da nu, tres la musica che alla fin nel nia imic che baia te cascage il les notes e caras de Mozart e Salieri a in ce ciamol di denke val da con te.
3: Adesso regionon del meteo per inche che le domesdì duzzoreie e la pole vel temporel da sera a cagion del massa ciaut. Con che sledut per inche ve la suona adesso la digna live con la conduzione di Sara Frenner. Stage ben.
4: La digna live. Microfons da viarc son attualità e cultura. Conduzione Sara Frenner.
5: Un bel buon domis de benius a Castellerc del Domarana che ti dedico anche a una tematica che rui a tres pli por mezz a nos la ura, a nostre azioni se valiade di constunse ince da se little punsir o a presciapuc. I baiunt l'intelligenza artificiale che se fish l'erc Ince te chase de palsa, e a San Martin la struttura por berba gemadas e casta belle na realtà pure son di. El nisce il momento a saludetto, e il direttore la chase de palsa, Jeb Frane de Metz, il Valentin Erlacher, che ha cotanda nes con te por sura l'intelligenza artificiale te cas contest por calbei nu Valentin giulangta sut l'orela.
6: Buon domeste a discanci.
5: Da una formazione por i direttors de chase de palsa sa sviluppe in rescides e interesse da osta pert de vers l'intelligenza artificiale, poppase di casta formazione, la sbürla che porta it l'intelligenza artificiale del settore della cura e della assistenza tosta casa?
6: Avisa, te una formazione che ha metto in mano da 2 anni, e ince una per cosa si dedica alla intelligenza artificiale, diciamo in generale, a estare un tema ben de bon nœud, diciamo te duccanci, ciamp, e atlo anzo spostanzo mi tiadum da anter 3 direttors le chades de palsa con latch in aturns ince i san proprio dedichia a questa tematica proanda filtre fora i punch de forza che questa tecnologia noia podes avei ince te na chades de palsa che la nostra
5: 3 chades de palsa del Sud Tirol sa shureite te casta de juma in de sfida os sai che aisbel applicheval ca dan fa con intelligenza artificiale tosta struttura apels altre strutture che te sais in spel fat val vare de casvers
6: al netland tres de pluco PIA o comet man da se de jeu in che con la tematica I savunja che vigne coso magari peia ia con le debo giugno ince e te dote se c'è queste palze, savunze che è la questione del personale in gran tema e ince la ciaria della urco ven piuttosto in tres maiù. Si hanno danda 10 anni, 10 assunzioni, ma da di o la che 8 berbe si medes e c'è più autonome so, e è buono più da sicurezza su, ince, possiamo usare una visa dall'altra parte che ne c'è due magari, che è buono, e che con le medemo personale o con tendenzialmente manco personale. Perché l'anza te lo c'è effettivamente da valutare i sistemi che è bello se le marce. I sono in stessa desco casa de palza da San Martin, fora por sui Tirol te da altre case a fa visite o dei sistemi che vengono bello appliques, e anche da dan lo filtre fora un più, e per esempio l'anda un anno e mezzo ormai, anza installare un sistema che se deida spo tal reparte mensa, in più da sovravisione i berbe e le smedes, o là che le laur è più lesir spo por le personale te casa.
5: Dai di se capì, Valentin, survisionè i berbes sotto forma di camere, come funzionava per visa cash?
6: Non è proprio una camera da di che le conosciute in un supermarché o su una piazza da parcheggio, là che oramai le slerche pubbliche sono lunghe telecamere con video sorveglia e registrare in cedace. Allo se tratta più quattro di un sensore. O là che un po' ci ha rete di ciamena trace le smartphone, che più manco ciò che dovrà essere la porta di ciamena e c'è un etto sulle berbe e la meda è telet o c'è al sugu o c'è il tomes o c'è il tessuto di val. Questo sistema registra nia dach, che lo dica nia na video sorveglianza di quel vers, ma al dan fa questa possibilità da ci ha rete di ciamena. Dall'altra parte viene accumulato dach, che il sistema impara a conoscere 3.000 persone che al c'era sora e noi dobbiamo impostare alarms che lo di a seconda dei debogiunti la persona che ante chiamena dobbiamo di damo un allarme anche non su rung. E faccio un esempio, si conosce la meda della chiamena 1 che va normalmente al net te bagno e viene da zurück da 10 minuti normalmente. Se può usare il sistema, dammi un allarme se non venire a zurück da 15 minuti. Che lo dica, può essere magari sotto di val e spiegare le personale che può essere dopo. Avvisa se c'è un ne pone lui su da su o ne pone fuori da letto, di che magari è il toma. Anche al mettere fuori un braccio una chiama fuori da letto, c'è funse la notifica sul telefono e le personale può essere rete e una virtual monitor in iade, se le va alle prese, che la persona fosse effettivamente tomata, poi attira salte ad idee, se vede che la persona è malo da sé e sontata su un letto, poi regna da fare il lavoro che sono da lavoro da fare, e va spot in secondo momento. Che lo dice, non abbiamo tolto niente di mezzo lavoro del sistema, ma abbiamo tolto di mezzo la pressione del lavoro e abbiamo dovuto organizzare il mio lavoro.
5: Che lo dice, il personale roda con un smartphone che ti dà un allarme, hai per capitare?
6: Il sistema che mette in scelta le tre componenti, una è del sensore, che è solo la letta al berbo della meda, le operatori di chiamena o del reparto, quale smartphone ti goffa o la che può fare dopo che succede con le berbe e la meda, e al ciò fanno gli allarms. E c'è la terza componente che è il manager d'OIA o la che è la responsabile del reparto o nostra direzione può impostare in dei dati di berbe e in cui c'è allarms. C'è quella tema dal prim che è un più che può controllare i collaboratori e fare ben buon suo lavoro che non va niente da fare e che non va neanche a fare. Allora il sistema sviluppa in ciò che dal momento che è una seconda persona te chiamena, che può essere un collaboratore, una collaboratessa o un familiare o qualche altro, non vedo niente più o ne pongo niente più su queste immagini. Questo porta però a una sicurezza in più in conto la privacy, che la persona non viene controllata o che non è quella fine del sistema. Diciamo.
5: E sa che fuori per i sporti roda in gente piccio? Valentin ci stratra pa in Ningjing che dà in sostegno in aiuto.
6: Avisa, questa è una delle ultime novità che ante casa sono più commensa in ca. Trattando l'anza in più battie, e ti hanno un nome con gli confermi Pudu, che è il nome calabello di fabbrica in fora. Pudu che è un robot che puzza negli affunci, al fece saugen e al fece vision, da di por todesk. Desci conosciun e podungin che tlo nos imposte le sperse scalva a Romenesse te ciorar scal destro de o tande iadi scal destro de E con l'intelligenza artificiale si crea le sue mappe, al riconosce la che è più pazzo o più sauber e a seconda di quel rodlin c'è spo i fai su giri. L'altra parte ha una stazione, la che va a secciare su la patria autonoma montar, al se lascia o secciare la lega saubra, netta, e lascia la lega pazza, e al se tol le detergenti che la dura per le sperse che va a puzzare. E ci qua c'è molto interessante, la monta che su una gran casa con più alzate, alle buone autonome monta da se carde l'ascensor, e gi da un'alzata all'altra e fa le sue rode, tagliorarsi giù che non si impostano. I clanset che rifora da andare tutta sera, anche i berbes e te ciamena, magari ne dormono, diciamo, ma non è più tra i porti. E in c'è spazio l'entrata, la che hanno le grandi persone, che sono grandi porti, o la che non è neanche magari che gran soddisfazione per le collaboratrici da poter giocare con un piccolo bus, a clanset in questa macchina con le fece autonome monter, e questo set di sono set ince, e a seconda delle condizioni magari ince dal tempo, per esempio d'inverno, potremmo usare l'imposto che la roda ince più iadi tra i medemi posti, che anche porta ite più chic.
5: E sono impressionata, non ti può durare se c'è a casa, ma si dì. Tolgo senza altro un gran lavoro. Cosa passa il personale che è in gins, nus, che ruota questa struttura, e con ci edel i vaga per i berbi e le madas?
6: Alessio che vigne cosa noia, è seguito al prim chi è diciamo, der por o chi è der contra, alle è una cosa che non conosce e che mi si impari a conoscere. In quel stesso per il sistema di sura verde di berbes, ciò che ince per esempio le pudu, alle è una cosa che dite da sauze, in era da udei calroda, dall'altra parte tira l'ince più l'attenzione, di a calè val da nu, val can nagna o du, all'impressione ince con queste capacità di orientamento calà, perché è il primo discussione, Yang incia demal personal valute se le compre unia alle new proe yang spediti prungen ja den pezzi spo odunze sein do da bello pyktom kilante chasa arati che dut si incia por al manco kiko vega spolizerazion da la ur da la altra pert de plu disca io res incia la veia chasa son zatter e incia la qualità da la ur calpita de jun pudu per esempio che il fece ramontare un bun la ur can riconosce le sauber che il fece da DAD perché la nostra esperienza fino a sen con questi sistemi di casa è sugli positivi ci che dimostra che quando impara a conoscere che può essere una persona che ha un oggetto e poi ha la confidenza che viene più e non c'è niente per il personale ma c'è per i berbi può corroda fuori per i riporti c'è per le idee o la che vega senza al punto che è bello più chi con le salute che anche il ruolo dell'erco o con le cerda che anche viene perché al sicurezza c'è una certa relazione te questo caso c'è con una macchina ma un po' le val che conosci e le val le famiglie spo.
5: E val sa da rispondere mi immaginai?
6: Al nessania da rispondere c'è mo alle da dire che la tecnologia va verso l'innante lo sono un ritmo che l'entrezza c'è mo due dissing update che viene fuori perché le competenze impara l'entrezza la pro mo un po' imposte che cal saluta o cal dice ali che l'hanno fatto, per esempio, dalle ben news all'incontro a Caispo, dice il bel dato, ci bel che l'hai dato dei, o se lo passeggi, posso scusare, in c'è da manna, prei tambel se lo passeggi.
5: Dar buon educati, già sì, ho spudo, mo in c'è per i berbi, c'è madres che vir da su, c'è a casa, vanno il punse, da sviluppare tecnologie di intelligenza artificiale, pur i sostegni e i monitori. Da ci non vara pa da cash verde?
6: Avisa, tu sono un po' in contatto in con la ditta che sa condutto il primo sistema di sura verde di berbes. E è, per esempio, tale lavoro da sviluppare sensori in c'è, per esempio, un stecker che attacca un stecker da strom, che è buono da riconoscere il volume di un locale, per esempio, di un bagno, di una ciamena, e a seconda o dal consumo di strom, in cetlo al riconosce vigne scelg berbo na meda lea vigne de tendenza al montre in cerle set se la lumne vigne ampiada entro le sot o la mesa le sot suppongo in poste che ving mening alarm an telefon ding familiaro che can kir fora o in ce sensur sco riconosce tomades o co riconosce se na porta ni da sluta unia o se le lega as in pie o se la lumbro magna in piada o se le lega co va por sora e chi se so gusti stems co se svilupperà nei prossimi anni in tre di più. C'è un costo magari in più alto, di scale, però le tecnologie sono il primo, con le compre o con le niadore sarà il costo che va a zurück. E questo è un sistema che può ni adoresti un por familiars que chamo tendenza al monter autonoms quadora magari tal prima picha yut i con la picha app i con val picha engine pons po inche i di un tipite che sa yut virtual monter
5: dar interessant e i fa un salt che sarà tos inch nos da nit la Cina è un bel tanginant che le robot con la sua una persona che to little rodu le funzioni di assistant per la cura ci fes per visa kis e rovunse mo un punt o la personal de cura po effettivamente rinchni sostitui completamente da forma di intelligenza artificiale.
6: Avisa tlo inch dal kurs che han fat i das prospettive che han picharing nant inch cheri a livello mondiale ci che esiste bello anzo di che la ia con le gran numero de persone che han ia det la Cina i inch po le gran numero in più co de gente tempada quindi qua d'ora inch più aiut hai la medema problematica diciamo più grande co con nos attualmente i che recera dal personale dall'altra persa uso che la Cina è der in nant con cicore verde robot o automazions o cose co saranja inch la vita da vigne de e io tan nan ca yakish robot co roda fora por i porti o inche ma de mendri robot che può mettersi in mesa co dei das po dei tele mangé a chi con ania più buon da mangé da sush che se me fa le svilup qua che non ia di che dus ca anche messa senza il tesso la ferata e sargental te vigne casa de palsa ma era ti desco amministrazione pubblica anzi più le dovei da c'era in cer ci co ven fora e ci co podesse de na man sulla domanda salva a sostituire personale cura dicessi assolutamente de no dea che Jan Treza fa con una machine, inche c'è una machine intelligente compara, mo deci cosa fa con le emozioni, con le stellunge, inche le piete o le cialt, la pelle, che nessun robot non è buono da sostituire, e che spero inche tal da niente, che nessuno non è ruotato in ante, che anche deve giungere chi a sostituire proprio la persona fisica montar.
5: Darbel Giulang, al direttore la casa de Palsa, da San Martin, al Valentin Erlacher, Inant è un buon lavoro e tutto il buon.
6: Bello lang e a sodei o a saldi.
5: E in questo studio bel plan nostra lerca del radio. Io vi sto pur in poche ma in schnitt der che il noeles della redazione più attuales saracemo da aldi e spo saman in il programma de cultura cal vese spetta inchemo. Da sara frender al più bel domis de sein vi slashi als noeles porto dash con buon ascolto se e cemo un bel domis de.
7: Es ist 14 Uhr. Mehr Wissen mit Reise Tirol. Hier sind die Nachrichten mit Hannes Senfter.
8: Am eingestürzten Bozner Gerichtsgebäude laufen die Ermittlungen zur Einsturzursache. Europas Erdgaspreis steigt aufgrund des Ringens zwischen den USA und dem Iran weiter an. Das Wetter sonnig mit vereinzelten Gewittern bei 29 bis 36 Grad. Am Bozner Gerichtsgebäude laufen die Erhebungen zur Einsturzursache. 5 Personen wurden laut Staatsanwaltschaft ins Ermittlungsregister eingetragen. Sie hätten auch schon entsprechende Unterlagen den Ermittlern übergeben, teilte die Staatsanwaltschaft in einer Aussendung mit. Gleichzeitig wurde der zentrale Bereich des Gebäudes, der teilweise eingestürzt ist, beschlagnahmt. Nach der Sicherung der Außenfassade durch ein Gerüst soll der Bauschutt geräumt und anschließend Untersuchungen durchgeführt werden. Am gesamten Gebäude wurden zudem Sensoren angebracht, um einen möglichen weiteren Einsturz frühzeitig erkennen zu können. Das 70 Jahre alte Gebäude war Mitte Juli während Sanierungsarbeiten plötzlich eingestürzt. In Bozen werden künftig neben dem Dominikanerplatz und dem Kapuzinergarten auch der Pfarrplatz mit einem dynamischen Überwachungssystem kontrolliert. Laut Questor Giuseppe Ferrari werden Streifen der Stadtpolizei und des Militärs nach einem festgelegten Zeitplan rund um die Uhr an allen 3 Standorten abwechselnd patrouillieren. Ziel dieser Überwachungen sei es, die Bereiche für alle Bürger sicherer zu machen, sagte Ferrari. Gleichzeitig soll der Verfall der öffentlichen Plätze verhindert werden. Der Preis des europäischen Erdgases steigt immer weiter an und hat den höchsten Stand seit 2 Wochen erreicht. Für mehr als 62 Euro wird an der Börse in Amsterdam die Megawattstunde gehandelt. Grund dafür ist der Krieg zwischen den USA und dem Iran und die Unsicherheit um die Öffnung der Straße von Hormuz. In Italien sind zurzeit die Erdgaslager zu 76% gefüllt und damit deutlich voller als im europäischen Schnitt. Italiens Innenminister Matteo Piantedosi muss aufgrund der eingeführten Grenzkontrollen zu Spanien vor dem Schengen-Ausschuss Erklärungen abgeben. Piantedosi wird am Donnerstag vor dem EU-Ausschuss angehört. Grund für die Anhörung ist die einseitige Einführung von Grenzkontrollen von Schiffen und Flugzeugen aus Spanien aufgrund der Flüchtlingskrise in der spanischen Exklave Ceuta. Spanien hatte im Gegenzug ebenfalls Grenzkontrollen für Reisende aus Italien eingeführt. Ein Handelsschiff ist im Roten Meer vor der Küste Jemens durch Raketenbeschuss stark beschädigt worden. Laut Meldungen der Nachrichtenagenturen gibt es auch Verletzte. Angaben über den Ursprung der Raketen oder Geschütze liegen im Moment noch nicht vor. Die Stimmung im Südtiroler Gastgewerbe bleibt positiv. Laut Wirtschaftsbarometer der Handelskammer bewerten rund 9 von 10 Betrieben ihre Ertragslage als zufriedenstellend. Eine Ausnahme ist der Bezirk Überetsch-Unterland, wo jeder 5. Betrieb eine schlechte Ertragslage beklagt. Restaurants und Bars und Cafés melden stagnierende Umsätze. Gleichzeitig steigen die Kosten, vor allem bei der Energie. Im Versuchszentrum Leimburg ist ein über Sensoren gesteuertes Bewässerungssystem erfolgreich getestet worden. Die Sensoren messen die Bodenfeuchtigkeit und bewässern nur bei tatsächlicher Notwendigkeit. Laut Leimburg kann damit der Wasserverbrauch halbiert werden. Die Bahnlinie Bozen-Meran wird am kommenden Sonntag wegen Instandhaltungsarbeiten am Vormittag gesperrt. Zwischen 9 und 12 Uhr verkehren keine Züge zwischen Südtirols größten Städten. Für die dreistündige Sperre werden Ersatzbusse eingerichtet. Es verkehren sowohl Expressbusse, die beide Städte direkt ohne Zwischenhalt verbinden, als auch Busse, die alle Haltestellen an den Bahnhöfen anfahren. Genaue Informationen finden Sie auf der Internetseite südtirolmobil.info. Das Wetter. Der Nachmittag verläuft überwiegend sonnig, es bilden sich ein paar Quellwolken und vereinzelt sind Hitzegewitter möglich. Die Höchsttemperaturen erreichen 29 Grad im oberen Pustertal und 36 Grad im Unterland. Morgen Mittwoch verläuft der Vormittag meist wolkenlos, an einigen Orten sind noch ein paar Restwolken oder Nebelfelder vorhanden, die sich rasch auflösen. Am Nachmittag bilden sich Quellwolken mit einzelnen Hitzegewittern. Das waren die Nachrichten von RAI Südtirol.
9: Guten Nachmittag aus der Landesverkehrsmeldezentrale. Von der Brenner Autobahn und auch von den anderen Hauptstraßen Südtirols wurden uns keine Störungen gemeldet. Gute Fahrt!
7: Der Nachmittag auf RAI Südtirol. Mit Medea Zingerle.
10: Und mit Maximilian Ebner an der Technik. Schön, dass Sie mit uns durch diesen Nachmittag starten. Wir haben wieder viel für Sie vorbereitet und auf eines freue ich mich ganz besonders. Morgen am 12. August, da erwartet uns ein faszinierendes Himmelsphänomen.
11: Man sieht die Sonne mit einem Stück Mond, was die Sonne drauf ist. Also wie wenn die Sonne abgebissen wäre, Tipo.
10: Die Sonnenfinsternis gibt es morgen zu sehen und deshalb spreche ich heute Nachmittag mit der Astrophysikerin Sabrina Bernhardt, damit wir alle gut vorbereitet sind auf das, was uns morgen erwartet.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Lele set da sera.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Una buona audizione dalla redazione ladina. Un intervento del soccorso è venuto fatto anche domenica sulla fly line su un ciampedì e tefassa, più avvisa sul percorso aereo in sospensione che con lea il ciampedì e con pian pecei. Due persone si restate sbloccate sapresa pec cater metra di utizia dopo che la fly line si afferrà per gause sa moda schiarir fora. L'allarme per i soccorsi le ruanton tre kerce le scatter domesdì. Otto operatori del soccorso erano sul posto con un carrel de servizio metto sulla corda di acciaio della flyline e accalà tutta la persona sfine a bas con la doura de cordes negun si è fat mel. Vares va in ant per enrescir la causa del cedimento della senta del Tribunal de Busan e cinque persone se si venute scritte site ter register di indaghe. Dona prima fase per nettere il piaz dai resce della roina, la procura de Busana mette a luster di nominà un consulente tecnico per valutare il rischio di trascedimenti alla struttura. A questo è giunta l'indicazione per la misura da tordante depressa in previsione dei accertamenti per la perizia d'affaire sulla causa della roina. Sensore si è venuto mettuto sulla perte che resta in pe, che anche un punto di stabilizzazione chier de tenir quel che resta della faceda. Cinque persone si è venute scritte site tra registri d'indaghe che ha già messo a disposizione la documentazione sui lurieras fac d'anfora e sulla statica del fabbricato. Il DAZ sun se ceda le sempre amo argomento di discussione a livello provinciale.
3: La provincia de Bulsang è per un'azione legale contro i patroni di Grundschutz ciada che mandano da zai turisti che vuol passare un troico fa van king dankburg da vierta duce. Aldo de stimas da i traiten king a 3.000 euro al di. La rayon sain soms ciada je per il parc naturel puetz odles nce per casta region da l'autorites provincieles beledangen strufa vai fatten control. Sun comunga Santa Cristina prakal clamondes ciada toca san dat giucung la question bel lampassà, non c'è da con la provincia, ma senza rui una conclusione concreta. Zans me la provincia o la imonia de fezzec contra il daz dal ponte o duda juridic dal vester dat ni cont den valguna cosses. Il fatto che la sief pracala che van fat paiai turist per passe non è una struttura fissa, ma la da vester mobil perché non dal vester d'una violazione de norme urbanistiche. Seconda cosa de rilevanza giuridica è che il troi è il parco naturale con la legge che garantisce perché l'accesso alla natura aduc. Rilevant può da sanche vester in caso di precedenza a fia con un patron de grunt privat che va zara un troi il parco naturale. Il comune de Fia aveva fatto plura de contra d'ansuneria e aveva già ta region. Dopo il comune Santa Cristina ha fatto guna plura contra il datzungsciada e il zang daudai. La provincia se muora de casviars la decisione da unitauta della giunta provinciela.
1: In den al fin de settimana i carabinieri de Corvare Badia ha tenuto più controlli sulla strada di Joves, de più la strafonges. Al dodo in comunica stampa del comando di carabinieri con pattuglie, auto e motoras, le vignù monitorando 80 mesi de chi 33 motoras. L'attività de controllo ha portato 50 strafonges per violazione del codes della strada, in più le vignù tot 4 patents e 100 chine sponge dalla patente. Ante la violazione schela de noernia rispetta i segni su strada, l'eccesso di velocità, il sorpasso la che noernia consentì, il girco, l'autonia ciolà o ince la mancanza di assicurazione de oblianza. E un spettacolo fora de ante il vemmetuasir in sneta moena dall'inom viage cosmic. Si tratta di un spettacolo alla Leria Loki Pianic, l'acrobazia si esenzo i trampo in muda la piazza, è una sorta di universo da descorrere. Da questa suggestione con musica e poesia nasce il viaggio cosmic, metuasir dalla compagnia di Luca Piallini. Pianeci in sospensione, sfere che diventa mons con animazioni della terra, mosse da teduta sia bellezza. E il spettacolo è il metman da mesa les dia, sette caso de burtempo il ven metuasir da domanzebia da udes de aost. E in snete dalle sneve da sera il pianista de Cianacei Paolo Bernard tenirà un concerto a Penia del Center Storic. Del caso de Burtempel sarà del Teater Marmoleda de Cianacei. Da Mozart a Schubert a Chopin a Schumann, il maestro Paolo Bernard compagnia un percorso musicale fatto di eleganza e suggestions. E siamo alla fine del nostro notiziario in snete de grade a essere stati con noi. La programmazione ladina la va in ante.

Na explosivité des mélodies, na parodia à les opérettes, et al medemo temps, na réflexion sotta, pour sura l'image del monde des XVIII secoli. La London Symphony Orchestra sona Candide, il musical l'operetta de Leonard Bernstein. Questa bellissima ouverture nous donne la cerca della grande sensibilità musicale di Bernstein, che mostra it de plus styles di questa opera, Shokudarang. Leonard Bernstein, 1918 in Cina al 1990, che è uno dei più grandi musicisti americani del XX secolo. Direttore d'orchestra, componist, pianist e un didatta carismatico. È soprattutto conosciuto per le musical West Side Story, ma la sua produzione spaziava dalla musica sinfonica all'opera, dal jazz alla musica sacra. Ciò che direttore è il primo americano che ha menato la baccata da direttore fisso pro i New York Philharmonics. E lei è conosciuto per la sua energia che ha attaccato un con l'altro. Bernstein credo, d'altro lato, la forza del potere educativo della musica e ne ha portato alle ince di Cash Champ al bu un successo grandioso. Con su Young People's Concerts, alle facce che han potuto ince la televisione partecipare a queste lezioni, che al tini la Carnegie Hall per famiglie e mituns. Sura del Lemon gnole trasmettu cash format e sun del 1958. Bernstein venne a un artista total, che è bun da ogni cultura europea col spirit americano. E sua eredità musicale ispira a tres generazioni di interpreti e ascoltatori. Zurück a sua opera Candide, questa respiglia un gran impegno etico e sociale. L'opera si basava sulla satira di Voltaire, Candide o l'optimisme, del 1759, dove il filosofo francese manna l'eroina un più naif Candide su una odissea fuori per un mondo crude, pieno di difficoltà e ingiustizie, accompagnata da un motto eterno di suo maestro Pangloss. Tutto sarà per le mie, del mio di mondo possibile. Cash ures di, am facica succet dot ara na arjun e jara tres fora bun. Casta è una forma di ottimismo filosofico che Voltaire e Inge Bernstein te sua opera coionan più e o mostre anche casta cratta vercia può essere naif dando alle tragedie del mon. Bernstein tolse cash material ti anci incanta, te una periode di diffidenza politica e l'era americana de McCartney, o la che tema denuncie e censura è sulla platta del De. Candide diventa anche una parabola sull'ottimismo verde, politico e l'archirida del senso della vita. Let us review.

Pégloss et Ensemble, The Best of All Possible Worlds, fora l'opera Candide de Leonard Bernstein. La registrazione del schnut al Jerung della London Symphony Orchestra con le London Symphony Corps, June Anderson, Della Jones, Jerry Handley, Kurt Ullman, Christa Ludwig e Nicolai Gedda. Il professor Pégloss, però, da Bayesse su scolars da Crayet un mondo perfetto, una parodia sciamanta di una storia operistica. Bernstein scrive questa operetta nel 1956 e dice in stas che al nania uruscrina opera del sens classic, ma una operetta per nuovi tempi. In suo allie la lisirezza di Jacques Offenbach con le son del musical american. La partitura spaziaia da valzer, polka, colorature arien, rhythms jazz e Broadway swing. Ed ot con una sau ironica. La prima rappresentazione assoluta è stata nel 1956 e questa è stata un flop. Le pubblic ne ha nia capia tira le mosse dots da inter satira e filosofia. In pormo val ein plutert che anche Bernstein in stas a mene la baccata ha Candide al bu un gran successo. Candide è il scolar un più naif del filosof Pégloss e al vir tot content del castel del baron Thunderton. Pégloss ti insegna che viunt il miu mon possibile. Unice al di l'aria andante la che al baia visa de cas. Candide si innamoraia della figlia del baron Cunegonde e do un base d'antre vai due scandalizzai la famiglia. Candide vain ciacce dal castel e al matman un iade plein de disastri veres e naufragi. Ince Pégloss masgi. Do dan pez e Candide bun da ruve pro Pégloss che pur miracoli c'è movi. Intratan e Cunegonde, che gnò aratata morta, diventata la arra che va in mantenita da due ai d'un gran prodai. Ara se lamentaia de suo destin e se consolaia con juvels, casta parodia della coloratura aria del bel canto e al medemo temp virtuosa e comica. Al se tratta dell'aria pluria pur soprans che canta coloratura, plana de trills, salch e riudes, simbol de una riuda che ascò in legrimes.

Glitter and Be Gay, aria di Cunegonde. È una delle arie più conosciute dell'opera Candide di Leonard Bernstein, un mix di comicità, satira e virtuosismo. Cunegonde è a Parigi elementare al conflitto d'ante luxus e dodanza morale. Candide toglie la decisione da la salvè e affrontaia in suoi ilotri e amici falci, motres con le pensier che alla fin gerale tut bun. Candide troia fora pur mesa l'Europa e c'è mossura fora, da Lissabon, Parigi, Westfalia, a Buenos Aires, in Cina, l'Eldorado. All'incunta de tut, vera, inquisizione, slavaria, tra moroci e tradimanci. A Lissabon, per esempio, va il Bourget Heretics, un spettacolo grottesco. Mole maestro filosofo Pangloss è della convinzione che cash spettacolo grottesco è buon pur val. Cash è un dei momenti più ironici e teatrali dell'operetta. La scena trasformai la scena d'inquisizione ten toc coral vi e satiric, o la che la folla de gent celebraia con entusiasmo la punizione di heretics. Bernstein unasci la musica brillante e test spizzus pur mazzoldari le fanatism e la assoluta oblianza religiosa. L'atmosfera de festa ti dà un contrasto alla brutalità del rit e accentuaia l'assurdità della situazione. Candide diventa simbolo dell'innocenza perseguitata. Cash episodio musicale esaltaia la musicalità di Bernstein e la critica illuminista di Voltaire.

Cor e Solich, Auto da Fé. La satira sobre l'Inquisition que succede a Lissabon, la parodia de Bernstein ai cors operistics. Dedans, un do ritmo sud-americain e scènes de Yadi, ballades melancòniques con Saù de Broadway. Candita Chaffè, un do sua conegunda, e do un grum de desgrazias e delusions era incemodata. Candit perde un più la fede dell'ottimismo naïf e la filosofia de Pangloss. Alla fin ruia in do a dum, chis dui e to la decisión da vire in una maniera più sempla, da lunch delle illusions del mon. Bernstein dice, Candit è una storia sura personas, che creit il bun, ince il mon se insegna val d'ater. Al ne di gun happy end del sens classic, mo na confession chita al laur e umanité. Do duci tu mulch, reconasc Candit e conegunde che ara nevania da capile mon, mo un po' ti deforma. La morale è che la felicità è cara di coltivare le urt de sens tas, che ores di tl laur e tla semplicité. Al ne pornia mine che ravais dot bun, mo andesse de da fa por coglie fora de so urt. Ciò che un al di mosciada l'opera, satira, ironia e lisirazza musicala de svalia de sus stils, con criticità sociale e idealismo. E con Make Your Garden Grow, Candite Gunegunda e le cor ruvung alla fin de nostra trasmissione. Un momento sotto una hymna sura le agit la gente. Le messaggi di Bernstein potessero essere ester, nia l'ottimismo naif, ma le agi adum fece le mon mio. E avisa che il messaggio è in ogni attuale dal 2023 in ant, da canche troppe associazioni, artisti e attivisti stol, che toc un più sciocche slogan pur di, d'anter crisi climatica, fake news e vera, elle da se traite i bracci e laure concretamente pur mio re le mon. La registrazione da schnutz, unse al di la London Symphony Orchestra con suo cor, June Anderson, Della Jones, Jerry Hadley, Kurt Ullman, Christa Ludwig, Nicolai Gedda, sotto la direzione di Simon Jolly. In show se oggi diciamo a Deutsch Kanz, una bella sera e un bel saluto da Esther Wiedesoth.

0: Sie hörten die Nachtlichter auf Reisetirol. Weiter geht es bis in den Morgen mit dem Programm von Rai Radio 3. Morgen ab 6 Uhr begrüßen wir Sie wieder mit Kurznachrichten und dem Frühstücksradio.
1: Davide Livermore, appunto un grande collegamento con il presente, no? E stavamo appunto, c'è chi protesta per i biglietti, insomma i prezzi dei biglietti che sono sempre più elevati, no? Della musica live in generale, e quindi ascolta la radio. Beh, fortunatamente c'è anche la Radio 3 che rende possibile questo collegamento, certo. E poi sì, ci sono altri messaggi, ma tu sei arrivato, sento l'orchestra che si accorda.
2: Non solo che sono arrivato, ma si stanno anche abbassando le luci, infatti. Forse rapidissimamente ricordiamo perlomeno i personaggi principali: Maometto e Adrian San Petrean, Cleomene, Matteo Roma, Pamira, Vasilisa Berzanskaya e Neocles, Maxim Mironov. È importante anche la figura di Eros, soprattutto in questo ultimo terzo atto, Simone Orfila, perché come diceva prima Livermore, qui ci sono appunto preghiere e profezie, e infatti Eros è protagonista proprio della profezia finale, cioè quella che dice che un giorno i greci risorgeranno e ritroveranno la loro gloria. Naturalmente siamo nel 1826, quindi si fa riferimento ai fatti del giorno in quel momento. Però le luci sono abbassate, l'applauso che accompagna Carlo Rizzi sul podio dell'orchestra del Teatro Comunale di Bologna, e vi lascio l'ascolto del terzo atto delle Cherche de Corinthe di Rossini qui al Rossini Opera Festival. Buon ascolto.

0: il massacro finale, quello che in fondo ci si aspetta fino dall'inizio del primo atto del Siege de Corinthe, a luogo con così questo purpureo colore rosso che insanguina tutta la scena attraverso le luci naturalmente, e in questo massacro e in questo odore di sangue che ormai ha sprofondato Corinto nella morte e nella disperazione, si toglie la vita anche Pamirà, e dunque si chiude questa tragedia lirica in tre atti, scritta da Luigi Balocchi e da Alexandre Soumet, messa in musica da Gioacchino Rossini, che abbiamo ascoltato in diretta dall'auditorium Scavolini di Pesaro per l'inaugurazione del Rossini Opera Festival 2026. È già cominciata la cerimonia dei ringraziamenti, quindi cominciamo subito a leggere la locandina di questo Siège de Corinthe: Mahomet e Adrien Sampetrean, Cléomène Matteo Roma, Pamirà Vassilissa Berchenskaya, Neoclès Maxime Mironov, Hieros Simon Orfila, Adès Quanxey Sun, e poi Omar Giuseppe De Luca e Ismen Anna Doris Capitelli. Il direttore Carlo Rizzi, la regia di Davide Livermore, con l'assistenza di Sax Nicosia e le scene di Eleonora Peronetti, Paolo Jepp Cucco e Davide Livermore, i video design di Walk, i costumi di Gianluca Paraschi, le coreografie di Erika Rombaldoni e le luci di Nicola Bouvet, il coro del Teatro Ventidio Basso, il maestro del coro Pasquale Veleno e l'orchestra del Teatro Comunale di Bologna. E questi sono i ringraziamenti. Adesso sono già usciti alcuni dei cantanti, adesso è il turno di Maxim Mironov, Neoclès, che in questo terzo atto in particolare ha un'aria davvero impervia. E adesso è arrivato il momento di Adrien Sampetrean, il Maometto II, vestito così di bianco con un vestito moderno, immacolato, e questa è la protagonista, Pamirà, Vassilina Berchenskaya. Come ti dicevo, Alessandro, molti di questi cantanti che oggi hanno una grande carriera internazionale naturalmente, però sono stati allevati qui all'Accademia Rossiniana e si sono fatti le ossa proprio con il viaggio a Reims, che ogni anno viene riproposto dall'Accademia. Nel frattempo, ecco, il direttore Carlo Rizzi.
1: Sì, Oreste, si sente anche da qui, insomma, una grande coesione anche, no? Nell'intento proprio musicale. Lo scollamento poi, quando tu hai intervistato Davide Livermore, si è aperto lì anche tra i nostri messaggi, perché tutti, insomma, si complimentano con l'orchestra, con la musica anche che è arrivata a casa, ben ripresa, ben compatta, con i cantanti. Ma le parole di Livermore hanno lasciato spiazzato, insomma, molti dei nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici che hanno scritto appunto,
0: ecco,
1: riflettendo su questo.
0: Sentiamo come reagisce. Infatti, il pubblico a Livermore, ecco, eccolo qua che esce.
1: E invece insomma,
0: beh, direi che è un bel mix di complimenti e di dissensi. Adesso chiamo anche tutta la squadra. A questo punto, siccome so che incalza anche un altro concerto per il Festival dei Festival,
1: certo,
0: io
1: avvicino.
0: Direi, Alessandro, che potremmo lasciarci su questo bel applauso, ricordando che la diretta è a cura del reparto riprese esterne della radiofonia. Naturalmente la ripresa musicale è a cura dei tecnici del Rossini Opera Festival. Il tecnico del suono è Francesco Lanza, lo specializzato in ripresa Alessandro Tuverai, che ti salutano insieme a me.
1: Assolutamente, Oreste, tra l'altro ti diamo appuntamento per domani sera alle 20, sempre in diretta dal Teatro Rossini, certo, di Pesaro, perché sarai ancora lì con l'occasione Fai il ladro, burletta per musica in un atto di Luigi Prividali, musica di Gioacchino Rossini ovviamente, e poi però alle 22 anche con un concerto della Società del Quartetto di Milano, World of Dance, che vedrà musica della più disparata, raccolta. E insomma, grazie mille Oreste Bossini per essere stato con noi, e intanto vanno avanti gli applausi. Abbiamo detto, un'opera che parla anche di una spaccatura, di una in qualche maniera di un contrasto interno, no? Delle figure, soprattutto di questa Pamira spaccata tra tante cose, tra un senso amoroso e anche delle grandi responsabilità, se vogliamo. Ecco, stavo riflettendo su questo, quanto questi personaggi anche dell'opera, ovviamente questi tratti accesi poi al di là delle loro storie specifiche, e molto si gioca sulla responsabilità. E con responsabilità ci sono arrivati anche tanti messaggi dai nostri ascoltatori. Responsabili, capolavoro di Rossini, per fortuna ascolto l'opera alla radio, ho disertato il teatro perché non mi trovo d'accordo con questa regia che stravolge l'ambientazione voluta dal librettista e compositore. Il teatro deve emozionare, non dare letture celebrali spesso incomprensibili, scrive Giulio da Pordenone. Codesta regia è anacronistica e inconsistente sul piano drammaturgico, dice Luca, in seguito proprio all'intervista che Oreste Bossini ha fatto a Davide Livermore, perché noi chiaramente con le frequenze della radio non possiamo vedere che cosa c'era sul palco, ma un po' lo abbiamo capito proprio attraverso quelle parole. Insomma, un'opera potente, colpisce nel profondo, scrive Anna. E poi c'è chi ricorda: buonasera a Radio 3, seguo le vostre diretta da Pesaro dalla fine degli anni 80 e stasera il mio pensiero va al mio coetaneo Juan Diego Flores, c'ero nel 1996, scrive, per la sua miracolosa Matilde di Chabran, e a Genova nel 97 per il suo Don Ramiro, il suo Rodrigo pesarese del 2007, più che un ammiratore mi sento un fratello che gli vuole bene. Per il suo trentennale pesarese volevo fargli arrivare un abbraccio immenso per tutta la bellezza che ci ha regalato Enrico, un ascoltatore storico genovese. Insomma, magnifico il cast dei cantanti, a tutti, scrive Anna. Livermore è geniale, belli i concetti che ha espresso, molto sentiti, ha interpretato con intelligenza la musica, le idee di Rossini, un artista, un vero artista, dico, sono le parole di Anna. E qui c'è chi ricorda anche una performance dell'orchestra della Rai del 2017 che definisce lussurreggiante, e via dicendo. Insomma, tanti tanti messaggi, ne leggo gli ultimi due, vai, poi andiamo avanti. Tenore in difficoltà, beh, qui ci sono delle critiche ai cantanti che sai, in una serata di questo tipo può succedere di tutto, stiamo parlando di grandissimi professionisti, e quindi salto le critiche volutamente, non me ne voglia Pier Francesco da Rimini, e vado. Immenso Rossini ed infinito applauso a Radio 3, ma perché non pubblicizzare maggiormente questi, diciamo, cambiamenti di orario? È vero, stasera abbiamo iniziato un po' prima, vabbè, domani comunque voi comunque ascoltate sempre Radio 3, a un certo punto qualcuno vi racconterà, vi dirà esattamente le cose quando succedono. Comunque lo stesso Rossini sarebbe stato contento della solita regia insensata che sarebbe solo a successo e alla fama degli stessi registi che diventano noti solo perché i veri musicisti si indispettiscono, si chiede sempre questo Pier Francesco. Si hanno notizie anche dalla trasmissione del Rienzi, abbiamo detto che sarà sicuramente serviranno ancora un paio di settimane probabilmente, quindi mi raccomando, Pier Francesco, per gli orari e per questo genere di aggiornamenti seguiranno. e via dicendo. Ce ne sono veramente tanti e quindi non li possiamo leggere tutti. Chiudiamo qui però questo spazio. Ah no, c'è l'ultimo, quello di Amedeo da Torino, lo devo leggere, questo qui me l'ero segnato. Capolavoro sublime ed insuperabile, se mi è consentito rubare una frase di Donizetti riferita a Guglielmo Tell e trasferirla a quest'opera, direi che i primi due atti sono di Rossini, ma il terzo lo ha scritto Dio in persona. Ottimo Rizzi e magnifica la protagonista, Amedeo da Torino. Lo ringraziamo e lo dicevamo, domani sera alle 20, sempre al ROF, il Rossino Opera Festival, al Teatro Rossini di Pesaro, alle ore 20 domani sera, con l'occasione Fai il ladro e poi tante altre cose che succederanno. Ma adesso è arrivato il momento di chiudere il nostro Festival dei Festival e voltare pagina.

0: Stravinsky ci conduce alle 22:58 e 55. Purtroppo abbiamo dovuto telefonare nel frattempo Marilena Cacciorgna, che dovevamo intervistare per questa mostra Abitare il Rinascimento, arredi domestici a Siena dal XV secolo all'epoca della maniera. C'era anche della musica che era stata preparata per questo, ma purtroppo, come abbiamo capito, insomma, è andato un po' lungo tutto. D'altra parte le dirette sono imprevedibili e quindi posticiperemo anche questa rassegna. Comunque intanto certamente potete trovare molte informazioni online, ma comunque ci ritorneremo, forse già nei prossimi giorni. Il Festival dei Festival invece, che stiamo per aprire adesso, è a cura di Valerio Corzani e quindi ci porta a contatto con tutt'altra musica, anche se in effetti questa musica sì, viene comunque dalla tradizione, se vogliamo, classica, ecco, per così dire, non è sì jazz, ma anche ci sono dei nomi come Kurtag, come Bach, come Bieber, che insomma ci portano veramente in un mondo di frontiera, un po' borderline. Questo concerto registrato il 12 ottobre 2025 all'Ape Parma Museo di Parma, Barry e Maya Homburger, Una stanza per Caterina, Parma Jazz Frontiere. Ma lasciamo proprio la linea a Valerio Corzani, che ci porterà all'interno di questa registrazione, di questo momento live.
1: Sì, ben trovati. Questa sera andiamo a far visita con naturalmente la nostra solita modalità, quella di andare a recuperare uno dei concerti che si sono svolti da quelle parti, al Parma Jazz Frontiere, il festival diretto da Roberto Bonati, che proponeva nell'edizione del trentennale e nel tradizionale e delicato omaggio a Caterina Dallara, appassionata di musica e mecenate del festival, scomparsa nel 2007, dunque all'interno di Una stanza per Caterina, una sezione del festival con questa dedica, la partecipazione del duo Guy Homburger. Nomi notissimi al pubblico del festival, peraltro: Barry Guy, contrabbassista e maestro indiscusso della musica creativa, e Maya Homburger, violinista e notissima interprete del repertorio barocco, che trovano un territorio comune che mischia, senza soluzione di continuità, improvvisazione, sperimentazione novecentesca, la musica antica, barocca, pre-barocca. Questi scambi tra passato e presente si uniscono al vero focus del duo, ovvero l'esplorazione continua del dinamismo tra composizione e interpretazione, un viaggio per il quale hanno davvero delle credenziali uniche. Il concerto si è celebrato domenica 12 ottobre 2025 all'Ape Parma Museo alle ore 18:30 ed è suddiviso tra parti per solo contrabbasso ed esibizioni in duo. Nel programma un viaggio, come dicevamo, tra stili e periodi costitutivi di una vera e propria storia della musica europea, inframmezzati da spunti improvvisati a realizzare quella fusione così tipica per questi due artisti. Guy, del resto, come segnala il critico Sandro Cerini, è musicista passionale ed erudito, in grado di stratificare spunti e frammenti, diffondere linguaggi, sfidando la crisi di senso della contemporaneità. È dunque, per costituzione e storia personale, una figura artistica di frontiera che ben sintetizza un approccio schiettamente europeo, ponendosi a cavallo tra pagina scritta e libera improvvisazione, tradizione classica e nuove forme accademiche, camerismo e musica per organici estesi. Barry Guy raccoglie in maniera unica le esperienze di ambiti musicali profondamente diversi. È sicuramente anche un contrabbassista jazz, un musicista classico, un libero improvvisatore, un compositore e figura chiave della musica antica. Con l'etichetta ECM si è già presentato in tutti i suoi ruoli, ad esempio con l'Hilliard Ensemble, con John Potter nel Dolan Project, con Evan Parker e l'Electro Acoustic Ensemble, con Patrick e Thomas De Menga e, guardando al passato, con Bar Phillips e John Stevens. L'importante ruolo dall'altra parte di Maya Homburger al violino barocco è un indice di quella fusione di forme, di diversi generi, di composizione, libera improvvisazione che operano appunto in questa progettualità condivisa. Il sodalizio formato con la Homburger per quanto riguarda Barry Guy, che tra l'altro la Homburger è anche sua compagna nella vita, garantisce la coesistenza, come dicevamo, tra improvvisazione e canone barocco, ma senza proporsi di jazzificare materiali estranei. Anzi, l'interazione col mondo espressivo classico è molto forte, se non prevalente, anche nel set che presentiamo questa sera, ed è valorizzata proprio dal rigore espressivo della violinista, austera nel gesto, ma molto brava ad assecondare anche la passione talora fiammeggiante del partner, che sa esprimersi anche attraverso un modo performativo molto aggressivo. Un percorso sonoro che trova dunque nell'interplay e nel dialogo il modo di ricongiungersi perfettamente al mondo dell'improvvisazione. Ne deriva dunque un percorso che intreccia insieme Kurtag, l'omaggio a Bach del 1926, In Memoriam Laszlo Mensaros e Perpetuum Mobile, oltre a Does It Happen, quest'ultima originariamente una miniatura per pianoforte. Ma in scaletta non c'è solo Kurtag, ci sono anche Bieber e Bach, l'inno gregoriano del IX secolo Veni Creator Spiritus e le composizioni dello stesso Guy, ovvero Five for Anya, Peace Peace, da non confondere con l'omonimo brano di Bill Evans. Succede anche che nella composizione di Bieber, che arriva subito dopo Peace Peace appunto, ovvero The Chariot of the Cross, Mystery Sonata No. 9, lo spartito originale del compositore austriaco, con il suo trionfo di dissonanze, venga interrotto, o meglio, arricchito da un interludio originale composto o improvvisato dallo stesso Barry Guy. Nel finale arrivano dapprima un'altra mystery sonata di Bieber, la numero 10, e poi un bis che presenta Art di Steve Lacy, sassofonista statunitense e fertile compositore, che consente a Guy di leggere in apertura la poesia omonima Arte di Melville, che ha appunto ispirato questo pezzo. Compiaciuti, recita questa poesia, sogniamo nelle ore di calma tanti bei progetti senza sostanza. Ma per dare forma, far pulsare la vita, quante cose diverse devono incontrarsi e sposarsi. Una fiamma per sciogliere, un vento per gelare, mesta pazienza ed energia gioiosa, umiltà eppure orgoglio e spregio. Istinto e studio, amore e odio, audacia, reverenza. Questi devono fondersi e poi del cuore mistico di Giacobbe avere parte per lottare con l'angelo, l'arte. Buon ascolto.

E sono gli applausi del 12 ottobre 2025 alla Peparma Museo di Parma, qui per questo concerto di Barry Guy e Maya Homburger, una stanza per Caterina, si chiamava così. Barry John Guy era il contrabbasso e il violino barocco invece di Maya Homburger, veramente dei virtuosi. Questi due musicisti che hanno, abbiamo sentito anche Valerio Corzani, ci parlava di questa commistione tra passato, presente, no? E rielaborazione del materiale di Bieber, anche di Kurtak, ma anche di Bach, giusto per citare alcuni dei compositori. Hanno finito con questo encore con Steve Lacy, Heart si chiamava questo brano che concludeva questo concerto. Io lo ricordo, i nostri cartelloni, il nostro Festival dei Festival, sono riascoltabili per almeno 10 giorni sul nostro sito internet Rayplay Sound. Domani sera, lo ricordo, alle ore 20 il Festival dei Festival ci riporterà a Pesaro per il Rossini Opera Festival, con l'occasione Fa il ladro, burletta per musica in un atto di Luigi Previdali, musica di Gioacchino Rossini. Da lì saremo in collegamento con, come stasera, con Oreste Bossini. E poi si parlerà anche dell'eclissi solare, perché domani c'è un'eclissi solare prevista in Spagna e in altri luoghi del pianeta, ma in particolare ci collegheremo con qualcuno che è lì in Spagna e che ci porterà in questa esperienza, insomma, di oscuramento della luce, l'ombra della luce, avrebbe detto Franco Battiato. Festival dei Festival invece il secondo, alle ore 22, la società del quartetto di Milano, World of Dance, il pianoforte di Jan Lesiecki, invece ci condurrà attraverso musiche di Martin Ude, Faia, Schubert, Bartok, insomma Ginastera, ce ne sono veramente tanti, Chopin, Brahms, davvero un concerto ricco di musica quello di domani sera alle ore 22. Intanto la nostra sigla. E io ricordo che Radio 3 Suite è un programma realizzato da Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore e Lucrezia Cirri, a cura di Monica D'Onofrio. Questa sera si sono alternati alla console Alessandro Amendolara e Andrea Perrone, in regia c'era Attilio Fortunato. Un caro saluto da parte mia, da parte di Alessandro De Rosa e anche da parte loro, comunque dall'altra parte del vetro, e buonanotte, a presto risentirci su queste frequenze e buon proseguimento di serata, di nottata, con i programmi e la musica di Radio 3.

un folk a tratti malinconico che riporta alla mente i Sun City Girls dell'ultimo periodo, incontra sfumature vagamente medio orientali nel ritorno di Alan Bishop con il suo alter ego Alvarius B, con cui pubblica dischi ormai dalla metà degli anni 90. Si intitola Malarial Dream, l'album uscito da non molto per Abduction, etichetta guidata proprio dallo stesso Bishop, un lavoro che avevamo già ascoltato qualche notte fa e che ci porta appunto in un paesaggio folk psichedelico che alterna momenti più melodici, rassicuranti, ad altri invece quasi allucinati, come dai contorni offuscati. E del resto lo pseudonimo Alvarius fa riferimento proprio al nome di un rospo del Sonora Desert famoso per secernere sostanze psicoattive. I Sun City Girls sono stati la band formata da Alan Bishop insieme al fratello Richard e a Charlie Gocher nella prima parte degli anni Ottanta. Bishop lo abbiamo ascoltato tante volte anche con i Doors of Vista Guza, più di recente con l'Another Time Ensemble guidato da Asher Gamezze. Qui lo troviamo con una formazione tra avant jazz e sperimentazione medio orientale, perché si tratta di un disco che ha comunque le radici al Cairo, la città d'adozione ormai da 15 anni di Alan Bishop. Il brano che abbiamo appena ascoltato si intitolava Later e vedeva Asher Gamezze alla batteria, Sherif El Masri alla chitarra elettrica, Maurice Luca all'organo elettrico, Sam Shalabi all'oud, Ave Meda alla voce e Adam Zidan all'organo elettrico e alla voce. Poi il pezzo, come gran parte dei brani, a parte un paio di cover, è scritto, composto da Alan Bishop, che anche alla chitarra acustica, al basso elettrico e alla voce. Un album che quindi esce a nome dell'alter ego, del progetto di Bishop, ma dietro cui in realtà c'è una formazione molto allargata. Ascoltiamo un altro brano da Malarial Dream, proprio la traccia che dà il titolo all'album.

E dai paesaggi folk acidi, leggermente distorti, notturni di Alvarius B, siamo passati alle danze ossessive dei Pride. Abbiamo ascoltato in sequenza Malarial Dream, traccia che dà il titolo all'ultimo album dell'alter ego di Alan Bishop, appunto Alvarius B, accompagnato su questo lavoro da un cast straordinario di musicisti che gravitano attorno alla scena jazz sperimentale del Cairo. Subito dopo, il brano che abbiamo appena ascoltato era Al-Hatayan, tratto da Al-Uamu, titolo che potremmo tradurre come L'illusione, e che è il nuovo lavoro in studio dei Pride, del duo svizzero-libanese composto da Red Yassin e Pat Conca, registrato tra Berlino e Beirut, un album che torna all'estetica centrale del duo, quindi un intreccio ritmico tra shabby egiziano, elettronica, improvvisazione, suoni di strada, anche con una certa, diciamo, ruvidità. Un lavoro che anche in questo caso avevamo già ascoltato, composto da brani tendenzialmente molto lunghi, uscito come collaborazione tra due etichette libanesi, Rapture Records e Hani Haya, un disco in cui il duo rimaneggia in chiave, diciamo, più essenziale alcune tracce già uscite in passato come Pride Orchestra, che ricordiamo essere, diciamo, l'ampio ensemble che Red Yassin e Pat Conca condividono con diversi musicisti della scena medio orientale sperimentale contemporanea, tra cui gli stessi Alan Bishop, Sam Shalabi e Maurice Luca. In ogni caso, anche su questo lavoro uscito come duo, come Pride, ci sono poi vari ospiti, tra cui Pascal Semerjian alla batteria e Ayman Zebdawi a batteria e darbuka. In questa parte di battiti restiamo ancora idealmente in Libano e torniamo ad ascoltare alcuni brani dalle compilation benefit pubblicate dal Tunefork Studio insieme al Beirut Sin Center per raccogliere fondi a favore delle persone sfollate a causa dei recenti e ripetuti attacchi israeliani contro il Libano nelle ultime settimane.

si intitola Land 2, a compilation for the displaced in Lebanon, la prima delle due compilation benefit recentemente pubblicate dal Tunefork Studio insieme al Beirut Synth Center per raccogliere fondi a favore degli sfollati, dei numerosissimi sfollati a causa dei recenti attacchi israeliani in Libano. Una primissima raccolta in realtà era uscita a fine 2024 a seguito di un altro periodo di attacchi e profondi disagi in questa regione. Le compilation si trovano sulla piattaforma Bandcamp del Tunefork Studio, che ricordiamo essere uno studio di registrazione, un crocevia, un luogo nevralgico per la registrazione, il missaggio e la produzione di tanti dischi di vari generi musicali che arrivano dalla scena underground libanese. E l'intero ricavato delle vendite di queste compilation in formato digitale è devoluto a Beit Am, spazio culturale che in questo momento sta provvedendo ai bisogni primari delle persone nei centri di accoglienza e anche a diverse altre iniziative locali, sia a Beirut sia nel sud del paese. Tantissimi i brani inediti contenuti in queste raccolte, con artisti sia libanesi sia di altri paesi. I pezzi che abbiamo ascoltato in sequenza erano prima Building a Nest degli Scrambled Eggs, storica formazione rock, indie rock libanese. Il brano era un vecchio brano inedito, una formazione che è nata alla fine degli anni 90, è composta da Sharbel Aber, Mark Codsi e da Tony e Said Elie. Subito dopo, il brano che abbiamo ascoltato in sequenza era invece una traccia della cantautrice e produttrice libanese Yasmin Hamdan, che tra l'altro ha pubblicato un bellissimo album da solista su Cram Disc nell'ultima parte del 2025. Qui era con il multistrumentista, in particolare suonatore di oud, Usama Abdel Fattah. Ascoltiamo anche un altro brano dalla seconda e più recente compilation benefit, intitolata Land 3, a compilation for the displaced in Lebanon, pubblicata con una copertina simile che include sempre tanti brani inediti di artisti libanesi e non. Ascoltiamo un pezzo di Flugen, produttrice e multistrumentista libanese che adesso da qualche anno fa base in Grecia.

E nonostante siano sempre attraversate da espressioni diverse di rabbia, dolore, crudezza, oscurità, le musiche prodotte da artisti che arrivano dall'area medio orientale, da tempo interessata da conflitti durissimi, sono musiche che in qualche modo includono anche forme di dolcezza, di speranza, di resistenza, una ricerca di bellezza che è nella musica di tanti artisti palestinesi, ma anche libanesi. Basti pensare a Yumna Saba, Yar Asmar, gli stessi Sanam. Così avviene anche per Sherbel Haber, che abbiamo appena ascoltato con un brano subito dopo quello di Flugen. La traccia si intitolava Phosphorus Resting by the Entrance of a Quantic Maze, traccia tratta dal suo recente album uscito per Rapture Records e dal titolo abbastanza esplicativo May a Soft Sun Bless Your Sky While You Wait for the Inevitable. Sherbel Haber ha suonato per anni in formazioni legate al post-punk, all'indie rock di Beirut, lo abbiamo menzionato con gli Scrambled Eggs, ma ha fatto parte anche del duo The Bunny Tylers. Oltre alla sua carriera da solista si occupa anche di musiche per il cinema e per l'arte visiva. Questo album è nato dopo il suo trasferimento lo scorso anno da Beirut a Parigi. Un album caratterizzato da un ambient vagamente distorta, molto narrativa, che lambisce anche i territori del post-rock più sperimentale, della drum music, una musica malinconica ma allo stesso tempo anche luminosa, scintillante. Il compositore libanese racconta di aver sempre amato Parigi e di aver sentito a un certo punto che fosse giunto il momento di prendere le distanze dalla guerra che lo circondava e che non poteva più ignorare gli orrori del mondo, ma che la sua musica in qualche modo poteva aiutarlo a trovare proprio un po' di dolcezza. Ascoltiamo un altro brano da questo lavoro, May a Soft Sun Bless Your Sky While You Wait for the Inevitable, Sherbel Haber con I Stutter When I Speak of Love and Death.

E che belli sono immaginati da Tatiana Paris per le piante prive di radici e foglie come licheni o alghe. E a questo aspetto peculiare della natura ha guardato l'artista e chitarrista francese per il suo disco Toll, uscito a novembre scorso, un lavoro costruito a strati per chitarra preparata, voce, sintetizzatore modulare, acusmonium, un vecchio registratore a bobine, una radio e altri oggetti. Tatiana Paris ha scritto che sente spesso il bisogno di rallentare il proprio ritmo fisiologico per ascoltare suoni provenienti e dentro altri spazi temporali. E Toll è così il suo secondo capitolo solista. Lasciamo Tatiana Paris con La notte di battiti, che prosegue con altri suoni immaginati, altri progetti di linguaggi sonori immateriali e materici al tempo stesso. E come per ogni nuova sua produzione, siamo molto felici di imbatterci nell'ultimo lavoro di Okapi, che insieme alla sua fantomatica Aldo Capi Orchestra ha realizzato una colonna sonora con le ocarine al centro del disco, quel particolare piccolo strumento a fiato inventato a Budrio nel 1853, dalla forma ovoidale allungata che ricorda proprio il profilo di un'oca, e da qui dal dialetto bolognese una piccola oca, un'ocarina. Entriamo allora nel visionario e affascinante mondo sonoro di Okapi da una finestra aperta, che è poi l'introduzione al disco.

e dalla finestra aperta di Ocarine con la K, che è il titolo del nuovo disco di Okapi, siamo entrati e abbiamo trovato le splendide manipolazioni elettroacustiche di Filippo Paolini, in arte Okapi, compositore che si muove da tantissimi anni e proprio in questo limbo sonoro che intreccia suono e immagine, un laboratorio onirico dove si reinventano linguaggi, si decostruiscono, si rimontano i suoni attraverso una trasformazione armonica, melodica e ritmica di campionamenti, risonanze e frammenti vari. E in questo caso, dicevo, l'Ocarina al centro ispirativo di quella che è una vera e propria colonna sonora realizzata da Okapi per una favola moderna, Isabella ambasciatrice di armonia tra burattini e ocarine elettroniche. È uno spettacolo di Ocarina Factory della Fondazione Entroterre, scritto da Riccardo Pazzaglia, che rivisita l'antica tradizione dei burattini bolognesi e delle ocarine anche grazie ai suoni sempre sorprendenti di Okapi. Li ascoltiamo ancora, questa è Tortelli Volanti.

pubblicato dalle Vele Gia Records. Il titolo è Ocarine, il nuovo album realizzato da Okapi a partire dalla tradizione delle ocarine e dallo spettacolo di marionette Isabella, ambasciatrice di armonia di Riccardo Pazzaglia. E facciamo fatica ora a staccarci dal flusso sonoro, dalle suggestioni immaginate da Okapi, e allora una promessa: li ritroveremo ancora tra breve nella Notte di Battiti. Prima passiamo da un altro progetto che intreccia narrazione, arte visiva e musica. Arriva da Marta Agostini e Olivia Agostini, due artiste che prima a Berlino, poi passando da Milano e approdando a Genova, hanno creato diverse opere multimediali, fluttuando tra i generi e gli stili, tra fumetto, graphic novel e sperimentazioni sonore. Hanno inventato mondi con la sigla Alnico 2, che abbiamo incontrato spesso nelle Notti di Battiti, e ora con i propri nomi ma anche con altre fantomatiche sigle e band misteriose hanno dato vita ad un nuovo capitolo. Si intitola 1997 Reload ed è la colonna sonora di un videogioco pensato anche per non giocatori, uscito i primi di giugno su diverse piattaforme online di riferimento di giochi per PC realizzati da creatori indipendenti, videogioco in cui la musica è protagonista e le due artiste musiciste definiscono anche un genere enhanced comic, un fumetto potenziato, e il filo narrativo del loro videogioco riscrive immaginandola una personale scena musicale anni 90. Tre ragazzi trovano una misteriosa registrazione audio che si rivela essere la prova di un omicidio. È la fine del mondo come lo conoscono. La colonna sonora esce in due volumi e dal primo ascoltiamo ora l'imperscrutabile band September 29th insieme a Ken Gordon alle prese con Pharmacon.

1997, Reload, la colonna sonora del videogioco fumetto potenziato realizzato da Olivia Agostini e Marta Agostini, che hanno scritto una possibile storia alternativa della scena anni 90, compresa in questi due volumi di original soundtrack che accompagna e insegue i tre protagonisti dell'opera da quando si imbattono in questo audio contenuto in una segreteria telefonica trovata al mercatino delle Pulci. E uno dei protagonisti della storia del videogioco ama particolarmente il suono aggressivo della segretissima band My Judo Girl, e allora la ascoltiamo subito con Eating Sushi With Her The Night Before Leaving For College.

E deve essere un momento particolarmente ostinato, quello inseguito dalla musica dei My Judo Girl nel videogioco 1997 Reload, potente, immaginifica storia d'amore, giustizia e nostalgia, scritta e inventata da Marta Agostini e Olivia Agostini, contenuta nei due volumi della colonna sonora. Cercate in rete il videogioco 1997 Reload, opera multimediale piena di musica e mistero. E sempre online vi invito a cercare anche le canzoni di Massimo Giuntoli raccolte nel progetto HRS Home Recording Songs, una serie in divenire di video performance realizzate in un altrove domestico dal compositore, polistrumentista e creativo urbano di lungo corso Massimo Giuntoli. La sua è una forma canzone debitrice della cosiddetta scena di Canterbury, del rock in opposition, o meglio, come scrive lui stesso, del post-prog in opposition. Lo iniziamo ad ascoltare su testo di Gertrude Stein per pianoforte e voce A Little Cold Pauline.

l'avventurosa arte del songwriting in una serie di performance musicali realizzate in un altrove domestico, in solitaria o con ospiti d'eccezione. Massimo Giuntoli presenta così la sua raccolta di canzoni specificamente pensate per il canale YouTube Home Recording Songs, che potete trovare iscrivendovi al suo canale @ Massimo Giuntoli 5753, e dal quale ascoltiamo anche Such a Danger, questa volta in duo per pianoforte, voce e fagotto. L'ospite di Massimo Giuntoli qui è Alfredo Altomare.

Le canzoni e l'arte del songwriting di Massimo Giuntoli, raccolte nel suo canale YouTube, al quale potete iscrivervi per ascoltare tutto il materiale del suo progetto Home Recording Songs. E vi avevo anticipato la difficoltà a staccarci dai nuovi suoni inventati da Okapi, e allora per chiudere la notte di battiti riapriamo il suo ultimo disco intitolato Ocarine, colonna sonora ideale dello spettacolo di teatro di figura Isabella, ambasciatrice di armonia di Riccardo Pazzaglia. Okapi conferma ancora una volta la personale abilità e capacità di dare corpo ai suoni che inventa, trasforma, destruttura e poi ricostruisce, che trovano spazio e forma nel rapporto tra suono e immagine, ma che nel caso dei lavori targati Okapi sono opere e brani che viaggiano benissimo da soli, proprio grazie alla naturale elettroacustica predisposizione all'immaginario che stimola un'arte dell'ascolto altrettanto personale. Come suggerisce il titolo del disco, Ocarine è il piccolo strumento a fiato di Budrio, il protagonista di partenza. Scivoliamo allora verso la fine della colonna sonora, è il momento di Brodo Primordiale, Okapi and Aldo Capi Orc.

ad alta voce. Antonio Catania legge Gli anni perduti di Vitaliano Brancati. 20ª puntata.

0: Buscaino entrò. Chiuse la porta dietro di sé. Il piccolo uomo alzò gli occhi dal foglio, su cui pencolava con tutto il petto e gravava con le braccia, e li fissò sul volto di Buscaino, come cercandovi la frase che non aveva nella penna. Buscaino sostenne con molta indulgenza il peso morto di quello sguardo e lo portò anzi più in basso che poté, con un inchino lungo e profondo. Forse in lui c'era la speranza che, inclinando la testa, quello sguardo gli scivolasse a terra e in seguito alla caduta si svegliasse. Invece, quando si rialzò, Buscaino si accorse che lo sguardo gli stava sempre sul viso e sempre velato e assorto nella sua ricerca. «Signor commendatore», disse Buscaino, «sono il professor Buscaino, al quale l'onorevole municipio ha inviato ieri questo foglio, che con vostra licenza io mi permetto di ritenere, non dirò poco giustificato, ma basato su informazioni inesatte, forse anche interessate». Il piccolo uomo mise un po' d'ordine sul suo tavolo, allineò a destra i fogli manoscritti, a sinistra quelli dattiloscritti, pose il calamaio nel mezzo, poi, accortosi che non era proprio al centro, lo spostò ancora un po' e gli poggiò sul collo la penna. «Dunque», disse, «dunque io mi rivolgo a voi, signor commendatore, perché io posso ottenere giustizia in questo imbrogliatissimo caso».
1: «Quale caso?»
0: «Questo della torre panoramica, per cui il municipio mi ha inviato il foglio che è qui, ecco». Il piccolo uomo prese il foglio e, visto che era dattiloscritto, lo allineò a sinistra. Se il signor commendatore vi getta uno sguardo, l'impiegato vi getta uno sguardo furtivo con l'aria di chi butta un sassolino nel vuoto e subito si ritrae. «Se volete leggerlo», dicevo.
1: «Leggerlo?»
0: «Sì, leggerlo. Ma l'ho scritto io, quel foglio». «Oh, sia lodato il cielo! Signor commendatore, come mai dalla vostra intelligenza e dalla vostra perizia è scappato un simile ordine che, con vostra licenza, io ho il coraggio di definire non del tutto giusto, almeno non perfettamente giusto come tutti gli altri ordini di vostra signoria?»
1: «L'ho proprio scritto io,
0: con vostra licenza, io ho il coraggio di definire non del tutto giusto, almeno non perfettamente giusto come tutti gli altri ordini di vostra signoria?»
1: «L'ho proprio scritto io, quel foglio».
0: «Sì, signore, ho capito».

0: quando l'hai fatto nascere uomo e non cavallo o topo. E a voce alta: «Proprio, signor commentatore, io sono venuto per l'affare della torre. Cos'altro avevate capito, vostra signoria?» «Capito?» In realtà nemmeno noi sappiamo se, riferendo quest'ultima battuta, dobbiamo scriverla nel modo in cui l'abbiamo fatto o in quell'altro, capito. Sì, signori, la torre. Ebbene, vi abbiamo mandato un ordine. Dov'è? Ma, signor commentatore, è lì, sul tavolo. È quello. Il piccolo uomo sollevò il foglio che aveva allineato a sinistra e, guardando in basso e in alto, lo pose a destra. Poi, accortosi che questo non andava bene, lo rimise a sinistra. Un ordine. Un divieto di aprire la torre al pubblico. Signor commentatore, si precipitò a dire Buscaino, come uno che bussando da un'ora a una porta che chi sta all'interno non vuole aprire, visto uno spiraio vi si butta anche a costo di farsi maciullare. Signor commentatore, credetemi, è un ordine ingiustificato, insensato, disumano. Io ho lavorato 10 anni, sono impegnate grosse somme, non si tratta di uno scherzo da bambini. La scala esterna è solidissima, credetemi. In ogni caso, se occorre, la rafforzeremo. Signor commendatore. Dopo alcuni minuti, il piccolo uomo aprì il viso, come se finalmente avesse udito qualcosa, e disse: «La scala esterna? La rafforzerete?» «Sì, illustre signore, sono disposto a far da cariatide io stesso, signor commendatore, io stesso con le mie spalle, purché il mio lavoro non vada perduto in codesto modo». Di nuovo alcuni minuti di silenzio. Poi il volto del piccolo uomo si tornò ad aprire e, con la solita scossa di chi viene improvvisamente colpito da una parola e dal suo significato, esclamò: «Il vostro lavoro?» «Dio dei cieli!» continuò a pensare Buscaino. «Ma con chi parlo io?» Infatti nella stanza non c'erano a prima vista che due personaggi, uno che parlava e un altro che ascoltava e rispondeva. In realtà doveva esserci un terzo personaggio, il quale raccoglieva lui in un orecchio le parole gridate da Buscaino, poi si metteva a girare solennemente con quelle parole nella memoria 5 o 6 volte per la stanza, infine, con voce molto piana, con tono garbato e un senso diverso, ripeteva le parole di Buscaino all'orecchio del piccolo impiegato, che da un tratto udiva, poi capiva, poi rispondeva. «Oh, lentissima Nataka», pensò Buscaino. «Qui sei più lenta che mai. Io sono nel cuore della lentezza». «Dunque?» fece il piccolo uomo. «Cosa volete?»
1: «Cosa voglio, signor commendatore?» «Giustizia!»
0: 2 minuti di silenzio. «Ma questo è il municipio». «Sì, lo so che questo non è il palazzo di giustizia, ma non è anche il municipio sede di atti giusti e umani?» 2 minuti di silenzio. «Professor Buscaino, non si tratta solamente della scala debole». «Oh, sia lodato Iddio! Di che si tratta dunque?»
2: 1 minuto di silenzio.
0: «È vietato aprire al pubblico luoghi alti dai quali i malintenzionati, i pazzi, mi capite, che non conoscono l'importanza della vita, possono... possono, signor commendatore, buttarsi giù».
2: «Suicidarsi?»
0: «Sì, suicidarsi. Ma, signor commendatore, se voi mi proibite di aprire la torre al pubblico, di raccogliere i frutti del mio decennale lavoro, del mio sudore, del mio sangue, di pagare i miei debiti, quale altro cittadino di Nataka potrà pensare di buttarsi dall'alto di 40 metri se non io, signor commendatore, io e nessun altro che io?»
2: 2 minuti di silenzio.
0: «Beh, voi siete padrone». «Ah, io sono padrone di ammazzarmi? Il municipio non ha ordini da dare in difesa della mia vita?»
2: 1 minuto di silenzio. «Voi siete il padrone della torre e il municipio non può proibirvi l'ingresso nella vostra casa».
0: «Ma quest'ingresso in simili condizioni spirituali significa per me un'uscita ben diversa. Significa che se entro dalla porta esco dalla terrazza».
2: Il piccolo uomo cercò un foglio. Le sue dita, senza l'aiuto degli occhi, fiutavano in qua e là, alzando i popastrelli come piccole teste. La presenza di quel foglio, che doveva essere di un'importanza capitale, si storcevano, si infilavano tra le cartacee e alla fine, pescato un rettangolino giallo, lo consegnarono a Buscaglia.

0: Reino. Questi, al solo vedere la forma e il colore del foglietto, il modo con cui tremava fra le dita del piccolo uomo, gli stemmi di cui era fregiato, i bolli di cui era bollato, la polvere di cui era coperto, sentì che la sua sventura era irreparabile e che l'ordine emanato contro di lui aveva un'origine quasi divina. «È proibito», diceva in sostanza il foglio, «è proibito assolutamente aprire al pubblico luoghi elevati come torri panoramiche, grattacieli, eccetera, perché l'esperienza insegna che presto essi diventano mezzo e fomite di suicidio».
1: «Ma da quando?» gridò Buscaino. «Da quando?»
0: La domanda sorprese il piccolo uomo, lontano le mille miglia dalla questione della torre, che gli credeva, in seguito all'apparizione di quel foglio rettangolare, pienamente conclusa.
1: «Da quando è stato emanato quest'ordine?»
0: L'impiegato ripercorse con comodo le mille miglia necessarie per tornare all'argomento e disse:
2: «Da 14 anni».
1: «Da 14 anni?» fece Buscaino, aprendo la bocca. «Da 14 anni?»
0: Per un momento rimase come trasognato. Poi, senza nemmeno salutare il piccolo uomo, prese il cappello e si precipitò fuori. Per la scala qualcuno gli disse: «Professore, io non dovrei fare quello che faccio. In sostanza vengo meno al mio dovere, ma l'amicizia è anch'essa un dovere. Badate, a molti uscieri è stato affidato l'incarico di cercarvi. Questi uscieri non è poi detto che non debbano cedere il passo ai carabinieri. Forse sarà meglio cambiare aria».
1: «Grazie», disse Buscaino senza voltarsi a guardare colui che gli parlava nell'orecchio, e scese la scala.
0: Non appena fuori vide la torre, e subito gli si presentò alla mente quel foglietto giallo, come quando da una parte della memoria spunta il caro amico Tizio, così come l'abbiamo visto l'ultima volta, giovane, lieto, pieno di vita, e dall'altra il telegramma che ci ha testé annunziato la morte. «Sì», pensò Buscaino. «Noi lavoriamo, noi ci affanniamo, mettiamo pietra su pietra, buttiamo sudore e sangue, alla fine crediamo di aver innalzato qualcosa di imperituro e di utile, e sotto un fascio di registri si nasconde un foglietto giallo, 5 paroline, una legge inviolabile, qualcosa che, apparendo all'ultimo momento, ci dice che il nostro lavoro è stato un errore, che noi abbiamo lavorato in una direzione vietata e sbagliata. Già, già. Ma in quale direzione io avevo innalzato i miei sforzi se non in quella del cielo? Può essere sbagliata una simile direzione, ma dunque ditelo che bisogna puntare verso il centro della terra, verso il diavolo, verso l'inferno!» S'appoggiò a una vetrina perché gli girava la testa. «Il cielo, il diavolo, ma quando finirò di parlare come un pazzo? Alla vigilia di impazzire davvero, non sarebbe conveniente pensare e parlare in un modo più modesto e ragionevole? E i debiti? Dio, aiutami tu!» Buscaino sedette sulla ringhiera del negozio e lasciò al suo povero corpo dimagrito la libertà di venir meno.

0: La stella di Giove, nelle sere di vento, riempie del suo scintillio l'intero cielo del sud, come se il vento soffiasse tutto unicamente su di lei e la facesse divampare. Nelle camerette in cui la mano risparmiatrice della donna non si decide mai a girare il tasto della luce, Giove manda i suoi raggi deboli e agitati e brilla negli specchi. Certo, non è il sole, non è la luna, e nessuno mi ha detto che bella sera di Giove, ma gli occhi delle donne del sud amano questa luce d'argento che si posa appena sulla terra ed è sempre sul punto di illuminarla. Quella sera anche gli occhi di Buscaino, che non era una donna, ma il quale le ultime sciagure avevano svegliato un che di femminile, anche gli occhi di Buscaino fissavano dai vetri del salone, al secondo piano della torre, la stella Giove. La società elettrica, avvertita in tempo, non aveva voluto rischiare la spesa di un impianto nella torre panoramica, buttare il suo denaro nella casa del fallimento. Così il salone poteva dirsi al buio, se non si voleva dare una soverchia importanza alla candela che, colpita dal vento, torceva in qua e là la testina della sua fiamma. La luce non era venuta, ma i cibi, i fiori, i dolciumi, la frutta si erano mossi come la foresta di Macbeth. Invano Buscaino aveva cercato di trattenerli entro i negozi con biglietti in cui egli disdiceva energicamente gli impegni presi. I droghieri, i fruttivendoli, i macellai avevano risposto: «Ormai la merce è venduta a voi. Fatene quello che volete, qui non la teniamo». Capretti dagli occhi ancora supplichevoli, ossa di morti, pere, mele, cetriolini, torte, pesci, salami, formaggi, gallinelle, pernici, una moltitudine di cose bene odoranti era venuta nella torre e si era collocata in un angolo del salone. Buscaino aveva deciso di tenere ugualmente una cenetta in pochi fra intimi: Giovanni, Leonardo, Rodolfo, Tomasini e lui. Si era fissata la cenetta per le 9 di sera, ma erano già le 9:30 e Buscaino non vedeva spuntare nessuno dei commensali. Il vento fuori cresceva di violenza, le lampade delle strade si alzavano bruscamente, le ombre giravano sui muri e i tetti, talvolta si rovesciavano addirittura, colpendo coi loro raggi la cupola e l'angelo di pietra della cattedrale, la cui spada mandava una fiamma. Giù nel giardino che circondava la torre, gli alberi si buttavano l'uno sull'altro con un suono di foglie che somigliava a un grido. Sopra i vetri tintinnavano, la fiamma della candela saltava fuori dallo stoppino e tutta la torre pareva che si piegasse lentissimamente verso sinistra. Pareva, e si piegava davvero. Lo stipite sinistro del balcone, spinta la torre dal vento, scopriva alcune stelle, lo stipite destro nascondeva metà della stella Giove. Passato il gran soffio, Giove riappariva tutto quanto e le stelle di sinistra tornavano a nascondersi. 10 anni di vita buttati laggiù, in quel pozzo di case nere. 10 anni su quelle sedie, su quei mattoni, su quei letti. Buscaino andò a sedere in capo alla tavola. Signore, io non ti chiedo che tutto questo non sia avvenuto, che Natac mi ridia la mia giovinezza, quella torre possa venire aperta al pubblico. Io ti chiedo che tutto questo prenda per me un'aria comica. Io vi trovi finalmente di che sorridere, come il cane che finalmente divora la mosca che non l'ha fatto dormire. E se vuoi, riduco la portata dei miei desideri e comincio ad essere modesto, anche quando la modestia potrebbe suonare offesa alla tua onnipotenza. Ecco, io ti chiedo soltanto che venga qualcheduno a tenermi compagnia. Ma non veniva nessuno. E nel mucchio, fra cui odoravano le pere, le torte, i fiori, gli occhi spalancati degli animali morti non avevano nulla di appetitoso, chiedevano ben altro che aiuti di salse o di verdure. Non riempivano la bocca di saliva e si rivolgevano al cuore con quell'espressione confusa, non sai se pietosa o severa, se di chi non vede nulla o di chi vede più di te, che hanno sempre gli occhi dei morti. Finalmente il rumore di un passo salì per la scala esterna. Ora a destra, ora a sinistra, secondo i giri della scala. Ora fioco, ora nitido, secondo il vento. Il rumore portava su qualcuno. Eccolo nella saletta, eccolo sulla soglia. Rodolfo De Mei, con un ombrello in mano, si fermò un istante a guardare entro la penombra, quindi buttò giù il soprabito con un colpo secco e si avvicinò alla tavola. Buscaino s'accorse subito che un solo pensiero, anzi meno che un solo pensiero, una sola parola dominava l'amico che stava ritto davanti alla tavola. Quando Rodolfo aprì la bocca si apprese che la parola era «Già». «Siete venuto un po' tardi?» «Già». «Ma Leonardo e Giovanni non ci sono ancora?» «Già». «Avete qualcosa contro di me?» Rodolfo, con uno sforzo visibile, rinunciò a pronunziare la sua unica parola e tacque. «Cosa avete contro di me?» Rodolfo, con uno sforzo ancora più penoso, rinunciò a quella parola, sia come detta sia come taciuta, e passò ostentatamente ad altre. «Bella fine». Adesso era Buscaino che rispondeva «Già». «E a dire che di promesse ce ne hai fatte tante!» «Oh no, Rodolfo, non prendertela per questo verso. Sapete bene che la torre non si è potuta aprirla al pubblico a cagione della scala!» «Buscaino, parliamo da uomini, la scala è un pretesto. Tu sai che la ragione del divieto è un'altra!»
1: «Ammetto che sia un'altra. Che colpa ne ho io?
0: Che colpa ne hai?»
1: «Non è tu il progetto della torre!»
0: «Mio è il progetto, ma voi l'avete seguito,
1: e con molto fervore. Io ti stimavo un uomo di quelli che piovono dal cielo, e credevo che il progetto di un tal uomo fosse ben ponderato, serio, utile, e che per esso qualcuno avrebbe parlato di noi in avvenire. E non vi siete ingannato, Rodolfo. Qualcuno in avvenire parlerà di voi. La torre non si cancella, come l'asta di un bambino o la lavagna. La torre è qui e vi rimane. Tutto si potrà dire di noi, meno che non abbiamo lavorato.»
0: «Già. Ma c'erano tanti piccoli lavori utili da fare, così dire la gente, e invece quegli sciagurati, gli sciagurati noi, ne hanno almanaccato uno tanto faticoso, grandioso e balordo. E tu ci hai fatto lavorare 10 anni, 10 anni, attorno a una cosa tanto sciocca.
1: Il mio progetto non era sciocco, caro Rodolfo. Non era balordo. Se io mi ripenso nei momenti in cui, passando in treno sul ponte che domina Nataka, ebbi l'idea di una torre panoramica, ebbene, io non trovo nel giovane Buscaino di quel momento nulla di anormale e di riprovevole. Tutto era al suo posto, tutto era a punto. Nel piccolo uomo che decideva di investire il capitale prezioso della sua energia, nel miserabile denaro e nel lento lavoro di Nataka. Ma il vero è che questa terra, nera e maledetta da Dio, non va a buon seme che riesca a fruttarvi come si deve. L'idea più giudiziosa e pratica, seminata in un popolo di cui fa parte Leopoldi, inventore del moto perpetuo, Nereggia, inventore del Monreale, Pan di Zucchero Madel, re d'Inghilterra, eccetera, eccetera, dà fatalmente per frutto una balordaggine. Dunque la tua idea di torre panoramica, messa in pratica 3 anni dopo il divieto di costruire torri panoramiche, è un'idea sennata? Ma io non so davvero cosa pensare di te.
0: Caro Rodolfo, questo non ha importanza. Avete pensato bene di me per 10 anni? Ora pensatene male.
1: Eh già, è una parola.

0: Antonio Catania ha letto Gli anni perduti di Vitaliano Brancati, a cura di Fabiana Carobolante e Chiara Valerio, sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Antonio Vivaldi. Sonata terza in fa maggiore per due violini e basso continuo ad libitum. RV 68. Andante. Le consorts. Théotime Langlois de Svarte, Sophie de Bardonesch, violino barocco, Hanna Salzenstein, violoncello barocco.

Di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato la sonata terza in fa maggiore per due violini e basso continuo ad libitum, RV68. Les consorts, Théotime Langlois de Svart, Hector Berlioz. Benvenuto Cellini, Ouverture, opera 23. Allegro deciso con impeto, larghetto, tempo primo, animato. Orchestra Sinfonica della Radio di Colonia, diretta da Gary Bertini.